Saracini che veneziani piano che danno sto catatti e logumu to gattagliani.